0: Jennifer. Ti stavo parlando.
1: Sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Per sentire.

0: bag deve esserci. Quanto le mettete queste uova?
1: A Fred, vai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.